0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio City, solo grandi successi.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione d'alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra Mosca-Kiev, le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Il presidente USA Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono intanto ha sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori vanno avanti incessantemente. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Le accuse per l'uomo sono di omicidio premeditato e violenza sessuale. Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali con la finale maschile domenica alle 17. Con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione in una grotta con una profondità di 50 metri. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi, ieri il recupero di un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati, e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica argentina andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di hantavirus. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Voltiamo pagina. Da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione. Sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Il meteo in chiusura. Primavera ancora in bilico. Oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte. Miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri. Permane il crollo delle temperature. E con questo è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina. Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi. Ieri è stato recuperato un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati, e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale, asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di hantavirus. Lo sport in chiusura con il tennis. Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15.30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. In serata, non prima delle 19, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale. Alle 13.30 scenderanno in campo contro il duo finlandese e britannico Harry Aliovara e Harry Patten. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: tragedia ad Agrigento. 2 giovani americani muoiono a bordo di uno scooter durante il viaggio di nozze. Elizabeth e Luke avevano 24 anni e stavano attraversando la Sicilia dopo Venezia. Fatale lo schianto su uno dei tratti più pericolosi della strada. Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. A Pistoia un uomo ha ripetutamente tentato di avvelenare la moglie.

0: Con la candeggina nel caffè, arrestato un 54enne. La donna è sospettata dal sapore anomalo della bevanda, ha installato una videocamera in casa e ripreso il marito mentre versava la sostanza chimica. Dall'estero si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. E con questo è tutto, a più tardi. Ben trovati dalla redazione. L'economia in apertura, l'inflazione ad aprile sale al 2,7%, lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata. Così ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Si troverebbero tutti in una grotta a 50 metri. In chiusura al calcio, è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. A Malei è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rivelarlo sono i risultati dell'autopsia e il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio. Maltempo sull'Italia, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, permane il crollo delle temperature. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, che sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Lo sport in chiusura con la MotoGP e il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martina e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Solo un po' di dolore al braccio sinistro, spiega il race manager di Aprilia. Le prequalifiche sono previste alle 15. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della curva nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. A fianco della bara uno striscione gigante con su scritto «Addio guerriera». Passiamo agli esteri. Donald Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente Xi Jinping sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran. Trump ha minimizzato: in realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che di altro. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. L'ha reso noto il ministro degli interni Klimenko. Mosca ha lanciato contro l'Ucraina per 30 ore quasi 1600 droni e missili, un intero condominio è stato distrutto. In chiusura allo sport, Luciano Darderi impegnato sul centrale del Foro Italico a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. L'azzurro affronta il numero 25 del mondo Casper Ruud nella semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Incognita meteo con la pioggia che minaccia di condizionare la giornata. Il match sarebbe in programma non prima delle 15.30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il prodotto interno lordo della Russia nel mese di marzo è aumentato dell'1.8%, secondo quanto ha annunciato oggi il presidente Vladimir Putin in una riunione di governo. Chiedo al governo di continuare a dare priorità al sostegno della crescita economica, ha dichiarato Putin. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con i cronisti sull'Air Force One, ha dichiarato che sarebbe aperto una sospensione ventennale del programma nucleare iraniano purché l'impegno di Teheran sia reale. Trump ha ribadito di aver cestinato l'ultima proposta negoziale iraniana senza neanche finire di leggerla. La cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il quindicenne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako. Durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. In chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle Libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura gli esteri, è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino. Il numero uno della Casa Bianca nelle ultime ore della sua visita ha fatto sapere di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping dell'Iran. La pensiamo in modo molto simile sull'Iran, vogliamo che finisca, non vogliamo che abbiano un'arma nucleare, vogliamo che lo stretto di Hormuz sia aperto. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento alla Camera ha dichiarato contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare alla Camera. È in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive. Uno è già stato recuperato ieri, secondo fonti locali. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. Rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. È questa la richiesta della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. In chiusura il calcio, la Prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina Massa, Genoa Milan Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura agli esteri è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti che è ripartito per Washington. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha poi fatto sapere che Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti ad autunno di quest'anno. Il tycoon ha dichiarato: abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha scritto: «Ho avuto una buona telefonata con Trump nel corso del suo viaggio di ritorno dalla Cina. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari». La cronaca: riprenderanno sabato mattina le ricerche e le operazioni di recupero dei 3 italiani deceduti ancora dispersi durante un'immersione alle Maldive. È una grotta che arriva oltre 60 metri di profondità in un atollo a sud di Malé. La grotta consiste in 3 ambienti successivi, ha spiegato Damiano Frankovic, ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka e competente per le Maldive. Il cardiochirurgo Guido Pido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, in una riunione informale con altri sanitari dell'equipe, ha dichiarato: «Il cuore io l'avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta». In chiusura allo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma agli internazionali d'Italia, con l'incognita maltempo. Sul campo centrale del Foro Italico alle 15.30 è iniziata la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Alle 16.08 sul 4-1 per il norvegese durante il primo set, però la partita è stata sospesa per pioggia. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La cronaca: una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e l'istruttore Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati. Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano. In chiusura la MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce è Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupisce invece Pecco Bagnaia, tredicesimo. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Torniamo in Italia, la cronaca: una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti. In chiusura allo sport, Luciano Darderi ferma in semifinale la sua straordinaria corsa agli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, scarico e senza energie, cede con un doppio 6-1 al norvegese Casper Ruud, che domenica attende in finale uno tra Medvedev e Sinner. Proprio il numero uno del mondo si giocherà l'accesso alla finale, maltempo permettendo.
2: Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
3: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione d'alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Blackjack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre tre persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favaro la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM, WILM di Electrolux, la multinazionale svedese, che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra Mosca-Kiev, le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Il presidente USA Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono intanto ha sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori vanno avanti incessantemente. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Le accuse per l'uomo sono di omicidio premeditato e violenza sessuale. Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali con la finale maschile domenica alle 17. Con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione in una grotta con una profondità di 50 metri. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi, ieri il recupero di un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica argentina andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di

ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Voltiamo pagina. Da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione. Sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Il meteo in chiusura. Primavera ancora in bilico. Oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte. Miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri. Permane il crollo delle temperature. E con questo è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina. Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi. Ieri è stato recuperato un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale, asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus. Lo sport in chiusura con il tennis. Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15.30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. In serata, non prima delle 19, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale. Alle 13.30 scenderanno in campo contro il duo finlandese e britannico Harry Aliovara e Harry Patten. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura. Tragedia ad Agrigento. 2 giovani americani muoiono a bordo di uno scooter durante il viaggio di nozze. Elizabeth e Luke avevano 24 anni e stavano attraversando la Sicilia dopo Venezia. Fatale lo schianto su uno dei tratti più pericolosi della strada. Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. A Pistoia un uomo ha ripetutamente tentato di avvelenare la moglie con la candeggina nel caffè. Arrestato un 54enne. La donna è sospettata dal sapore anomalo della bevanda. Ha installato una videocamera in casa e ripreso il marito mentre versava la sostanza chimica. Dall'estero si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione. Sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'economia in apertura. L'inflazione ad aprile sale al 2,7%, lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi.

0: Accordi commerciali con Xi Jinping senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata. Così ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Si troverebbero tutti in una grotta a 50 metri. In chiusura al calcio è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. A Malé è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rivelarlo sono i risultati dell'autopsia e il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio. Maltempo sull'Italia, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, permane il crollo delle temperature. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, che sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Lo sport in chiusura con la MotoGP e il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Solo un po' di dolore al braccio sinistro, spiega il race manager di Aprilia. Le prequalifiche sono previste alle 15. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca, le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. A fianco della bara uno striscione gigante con su scritto «Addio guerriera». Passiamo agli esteri. Donald Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente Xi Jinping. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha minimizzato: in realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che di altro. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Lo ha reso noto il ministro degli interni Klimenko. Mosca ha lanciato contro l'Ucraina per 30 ore quasi 1600 droni e missili, un intero condominio è stato distrutto. In chiusura allo sport, Luciano Darder impegnato sulla centrale del Foro Italico a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. L'azzurro affronta il numero 25 del mondo Casper Ruud nella semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Incognita meteo con la pioggia che minaccia di condizionare la giornata. Il match sarebbe in programma non prima delle 15.30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il prodotto interno lordo della Russia nel mese di marzo è aumentato dell'1.8%, secondo quanto ha annunciato oggi il presidente Vladimir Putin in una riunione di governo. Chiedo al governo di continuare a dare priorità al sostegno della crescita economica, ha dichiarato Putin. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, conversando con i cronisti sull'Air Force One, ha dichiarato che sarebbe aperto una sospensione ventennale del programma nucleare iraniano purché l'impegno di Teheran sia reale. Trump ha ribadito di aver cestinato l'ultima proposta negoziale iraniana senza neanche finire di leggerla.
2: La cronaca ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il quindicenne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. In chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino. Il numero uno della Casa Bianca nelle ultime ore della sua visita ha fatto sapere di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping dell'Iran. La pensiamo in modo molto simile sull'Iran, vogliamo che finisca, non vogliamo che abbiano un'arma nucleare, vogliamo che lo stretto di Hormuz sia aperto. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento alla Camera ha dichiarato contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete, prima di ammanettarsi al proprio banco parlamentare alla Camera. È in corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive. Uno è già stato recuperato ieri, secondo fonti locali. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. Rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. È questa la richiesta della Procura di Roma nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. In chiusura il calcio, la Prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina Massa, Genoa Milan Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti che è ripartito per Washington. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha poi fatto sapere che Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti ad autunno di quest'anno. Il tycoon ha dichiarato: abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha scritto: ho avuto una buona telefonata con Trump nel corso del suo viaggio di ritorno dalla Cina. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari. La cronaca: riprenderanno sabato mattina le ricerche e le operazioni di recupero dei 3 italiani deceduti ancora dispersi durante un'immersione alle Maldive. È una grotta che arriva oltre 60 metri di profondità in un atollo a sud di Malé. La grotta consiste in 3 ambienti successivi, ha spiegato Damiano Frankovic, ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka e competente per le Maldive. Il cardiochirurgo Guido Pido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, in una riunione informale con altri sanitari dell'equipe ha dichiarato: il cuore io l'avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta. In chiusura allo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma agli internazionali d'Italia con l'incognita maltempo. Sul campo centrale del Foro Italico alle 15.30 è iniziata la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Alle 16.08 sul 4-1 per il norvegese durante il primo set, però la partita è stata sospesa per pioggia. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e l'istruttore Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati. Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano. In chiusura la MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce è Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder, e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupisce invece Pecco Bagnaia, tredicesimo. Dalla redazione è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Torniamo in Italia, la cronaca, una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale, lo comunica la Polizia di Stato sui social. Gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti. In chiusura allo sport, Luciano Darde riferma in semifinale la sua straordinaria corsa agli internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, scarico e senza energie, cede con un doppio 6-1 al norvegese Casper Ruud, che domenica attende in finale 1 tra Medvedev e Sinner. Proprio il numero 1 del mondo si giocherà l'accesso alla finale, maltempo permettendo. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
4: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione d'alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favaro la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese, che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra Mosca-Kiev, le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre 3. Nella zona di esclusione di Chernobyl un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Il presidente USA Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono intanto ha sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori vanno avanti incessantemente. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Le accuse per l'uomo sono di omicidio premeditato e violenza sessuale. Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali con la finale maschile domenica alle 17. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione in una grotta con una profondità di 50 metri. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi, ieri il recupero di un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica argentina andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di hantavirus. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Voltiamo pagina. Da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione. Sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare.
0: Il meteo in chiusura, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina. Tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi. Ieri è stato recuperato un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale, asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus. Lo sport in chiusura con il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15.30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. In serata, non prima delle 19, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale. Alle 13.30 scenderanno in campo contro il duo finlandese e britannico Harry Aliovara e Harry Patten. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura, tragedia ad Agrigento. 2 giovani americani muoiono a bordo di uno scooter durante il viaggio di nozze. Elizabeth e Luke avevano 24 anni e stavano attraversando la Sicilia dopo Venezia. Fatale lo schianto su uno dei tratti più pericolosi della strada. Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. A Pistoia un uomo ha ripetutamente tentato di avvelenare la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un 54enne. La donna è sospettata dal sapore anomalo della bevanda, ha installato una videocamera in casa e ripreso il marito mentre versava la sostanza chimica. Dall'estero si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. E con questo è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'economia in apertura, l'inflazione ad aprile sale al 2,7%, lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata. Così ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Si troverebbero tutti in una grotta a 50 metri. In chiusura al calcio è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di una immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. A Malei è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rivelarlo sono i risultati dell'autopsia e il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio. Maltempo sull'Italia, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri, permane il crollo delle temperature. In Italia da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, che sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Lo sport in chiusura con la MotoGP e il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martina e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Solo un po' di dolore al braccio sinistro, spiega il race manager di Aprilia. Le prequalifiche sono previste alle 15. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
1: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SASAutogru.com.
6: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago e dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale delle internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
11: MG, find your more.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su Piemonte e Liguria, weekend che vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche con sole di nuovo protagonista. Sabato, ultime piogge al mattino sulla Liguria di Levante, ma in via di rapido miglioramento, altrove soleggiato, con solo annuvolamenti pomeridiani su Alpi Appennino. Domenica sole prevalente, tempo ovunque asciutto, poi dal punto di vista delle temperature saranno in netta ripresa nei valori massimi, con clima più gradevole, mentre farà freschino di notte, con temperature minime anche sotto i 10 gradi, se non localmente vicino ai 5-7 in campagna e fondovalle alpini e appenninici. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Navi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Navi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
4: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
5: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
12: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

intelligenza. Toro, la luna sarà positiva per ben predisporvi in vista di giorni davvero festosi. Gemelli, le stelle amiche vi renderanno più determinati. Cancro, dedicatevi alla famiglia e alla preparazione di qualche giorno di riposo. Tutti coloro che vi amano ve ne saranno grati. Leone, il buon aspetto di Mercurio vi aiuterà nelle questioni più urgenti che non avrete problemi a portare a termine. Non trascurate gli affari a lunga scadenza, soprattutto se riguardano questioni di famiglia. Vergine, in famiglia vivrete un clima sereno. Bilancia, siate solo più ordinati e attenti anche nelle spese del periodo. Scorpione, la vostra sarà una giornata un po' faticosa a causa di alcuni astri ostili e sarà soprattutto la vita affettiva a darvi qualche preoccupazione. Bene invece il lavoro. Sagittario, Urano, Giove e Mercurio sono i vostri migliori alleati al fine di sistemare le questioni più urgenti, per dedicarvi con maggiore energia anche agli affari di cuore. Capricorno, la luna positiva vi saprà sostenere nell'affrontare eventuali disguidi pratici o lavorativi e vi donerà la capacità di essere ancora più perspicaci nei confronti di chi vi ama. Acquario, attenti a non esagerare nel voler organizzare tutto voi, insomma, ci sono dei programmi imprevisti, ma lasciate spazio anche al vostro partner. Pesci, dedicatevi con gioia anche al benessere di chi amate. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: un inizio meraviglioso, esplosivo in questa bella giornata di sole. Toto su Radio City con Rosanna. Buon sabato a tutti, le 8:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato invece prolungato di altri 45 giorni. L'Ucraina non lascerà senza conseguenze per l'aggressore ogni attacco che toglie la vita ai nostri cittadini, lo ha scritto su X il presidente Zelensky, in riferimento all'attacco russo a Kiev che ha causato almeno 24 morti. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating a BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook e quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. E siamo al tennis. Si interrompe nel momento chiave la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, costringendo a rinviare il match ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: nostra mattinata inizia qua su Radio City Summer Homebreaker. Ciao a tutti, buongiorno da Paoletta, come state? Allora, non perdiamo tempo, subito un saluto lo lanciamo a Carla. Buongiorno Paola, stamattina direzione Milano con la mia dolce metà percorso. Abbraccione globale Carla, grazie mille. Allora dai, buongiorno, vai e spacca, mi raccomando, buonissima giornata, buon corso. Maestra, mi raccomando, in bocca al lupo, un grande grande abbraccio a te, a tutti voi, un sacco di gente, un sacco di amici, ma che bello in questa splendida giornata di sole. Iniziamo così con Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia. I love Radio City.

Ronan Keating con noi, Life is a Roller Coaster. Beh, tutt'altra cosa, ragazzi, dopo i nubi fragili, la pioggia di ieri, mamma mia, una giornata splendida, come previsto del resto, come da previsioni, quindi una giornata bellissima, un weekend bellissimo di sole, ah, era ora, finalmente, una meraviglia, questa mattina 7 gradi, ve lo dico, quindi da cappotto, nonostante questo, un sacco di amici già presenti, buongiorno, il nostro sabato insieme, siete con Paola fino alle 12, allora, Carla, ancora buon viaggio, ti seguiamo, è giornatona milanese, quindi un abbraccio.

Buonissima giornata, buon weekend. Il messaggio di Anna. Allora, iniziamo con degli auguri importanti. Lei scrive così: buongiorno, puoi fare gli auguri di compleanno al genero del mio cuore, ma che bello, da tutti noi, soprattutto da Giulia e il piccolo Pietro. Tanti bacini a Pietro intanto, lui si chiama Andrea, quindi tanti tanti auguri, buonissimo compleanno. Ieri la giornata internazionale della famiglia, ma che meraviglia, quindi grandi festeggiamenti, un bellissimo fine settimana, ancora auguri, auguri ad Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti di Radio City, buongiorno Paoletta dal Garbagnolo, c'è anche Pino con noi, salutiamo Claudio, buongiorno a te, Ari, attivissima, presente questa mattina, buon sabato, che bella giornata, bella giornata, oh, finalmente sole sole, saluta, abbraccio anche Angelina che lei scrive all'alba praticamente. Il primo grande successo di Tiziano Ferro, in questo caso nuova versione, collaborazione con Lazza, questa è Perdono.

0: giorni carichi, ragazzi, è il sole, è il weekend. Allora, buon sabato, dai, diciamo tutti insieme, il sabato è il nostro giorno preferito. Allora, in bocca al lupo a tutti coloro che devono affrontare qualche prova. Questa sera Judy si balla, quindi esibizione questa sera, e poi sentiamo la bella voce di Nicole.
1: Ciao,
0: eccola qua.
1: Ciao, sono Nicole, sono di Voltaggio, 10 anni, e sto andando a fare una gara di pattinaggio a Love Radio City.
0: Grazie mille, Nicole. Allora, in bocca al lupo, un bacione, ma sarà un successo, sarai splendida numero uno, quindi buonissima giornata. Grazie, un abbraccio grande. Abbiamo riascoltato anche George Michael con Freedom.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure. Vivi il giro, vivi la festa.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
9: Una delle nostre novità su Radio City, Irama torna anche lui con questo nuovo singolo, lo ascoltiamo insieme, questa è Cabana.

incorporare questi ritmi, beh, possiamo dire estivi, con già Samurai J, con la nuova Buona Domenica di Safe e anche Iram con Cabana. Questa è la nuova canzone, una delle nostre novità in rotazione, quelle che trovate anche sul nostro sito radiocity.it. Allora Nicole, bellissima, bellissima voce, l'abbiamo sentita poco fa, 10 anni, oggi gara di pattinaggio, quindi tesoro, un abbraccio grande, ma che figata, che bello, dai, buona gara, allora buonissima giornata, un sacco di gente, dicevamo, indaffarata, beh, del resto tanti gli appuntamenti del weekend, un po' anche se si è a riposo, però insomma le gite fuori porta si possono fare tranquillamente, direi, in questo weekend di sole. Allora, questa mattina dicevo 7 gradi da queste parti, davvero da montagna, anche se in montagna un po' di più, giusto, ci stanno. Mi dicevano ieri a Cogne meno 4, la splendida Cogne nevischiava, insomma neve in montagna, del resto in questi giorni, e pioggia e nubifragi giù in pianura o in collina. Allora, buongiorno, oggi sono in ufficio e non pedalo, almeno per questa mattina, ma caro Marco, ti rifarai presto. E lui aggiunge, oggi è il compleanno di mia moglie Claudia, ancora auguri, auguri anche a Claudia, dunque di una cara amica di nome Elda. Quindi auguri, ancora auguri ad Andrea. Poi buongiorno Paoletta, benvenuto, ti aspettavo, il nostro amico Roby, buon weekend dall'ancora grigia provincia di Milano, quindi non ancora arrivato il sole, tu sarai contento? Vabbè, no, speriamo, dai, in un bel weekend con bel tempo. Justin Timberlake. I got this

Questa è Self Aware, la canzone di Temper City. Allora aspetta che sto raccogliendo i messaggi. Allora intanto il tempaccio che ha reso felice il nostro amico Roby nei giorni scorsi è un po' per uno, scusa, adesso noi vogliamo un po' di sole, specialmente fine settimana, quindi si possono fare un sacco di cose. Ad esempio Sandra, ecco, che ha pralie che non mi ricordavo, quindi un bel weekend di sole, il fresco diciamo della montagna, che bello, dai, relax assoluto anche con le bimbe. Quindi un bacione grande, buonissima giornata a voi. Intanto ieri sera non soltanto qua la pioggia, avete visto, seratona agli internazionali di tennis a Roma, Sinner, Medvedev, rinviata per pioggia, ma una pioggia, ma un diluvio, non sapevano bene, ma chi decide, cosa devo dire io? Sinner era un po' perplesso, la giudice, l'arbitra è scesa per vedere, per constatare insomma soprattutto le righe che erano rese scivolose appunto dalla pioggia, insomma, poi basta, cioè c'era un diluvio pazzesco, finalmente hanno sospeso la partita, ahimè, volevamo vedere il finale, speriamo bene, in bocca al lupo, si riprende oggi, intanto vedremo un po' gli aggiornamenti, adesso vado a leggere. Sinner parecchio stanco, l'abbiamo visto parecchio stanco anche dall'inizio, insomma dopo un'oretta di partita, speriamo, in bocca al lupo. Tommaso Paradiso. Sogna.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogruppo.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Forever il grande Max, lo aspettiamo in concerto. Lo strano percorso lo abbiamo riascoltato questa mattina. Allora, abbiamo già fatto il pieno di messaggi, amici, grazie, grazie infinite. Questa mattina i vostri messaggi al 333-4635-866, io direi 873. Allora, Umberto, un abbraccione a distanza. Buongiorno, buon fine settimana, Paoletta. Ci tenevo a dare il benvenuto alla stagione autunnale, condividendo con tutti voi questa emozione, tra virgolette. Lui ci ascolta, è collegato con noi da Roma, quindi un grande abbraccio. Siamo andati proprio a Roma virtualmente. Ho detto poco fa degli internazionali di tennis, no? La partita interrotta per la pioggia, il diluvio. Umberto, come qua, ieri sera come qua, uguale, guardavo fuori dalla finestra, guardavo la televisione, la stessa cosa. E intanto, a proposito, Gianna, benvenuta, un bacione. Lei dice: visto Sinner, sì, tanto stanco, avevo un fiatone mica da ridere, veramente. Lo hanno inquadrato, aveva un affanno veramente preoccupante, un'ansia, mamma mia, insomma. E oggi pomeriggio, probabilmente non prima delle 15, si riprende questa partitona. Silvana, benvenuta, un bacione grande a te. Allora, buongiorno maestra, buon sabato, ripresa, rientro a pieno ritmo e sono contenta, un bacione. Buonissimo weekend a tutti, su Radio City, Taylor Swift, la sua Opalite.

0: Vision Zenith con Boy George fuori dalla finale, ma San Marino, perché gareggiavano per San Marino, vola con 200 milioni di contatti, però non è andata bene perché insomma sono stati esclusi questa sera fino all'ona, quindi staremo a vedere quando, poi ne parleremo ancora quando si esibirà il nostro Sal Da Vinci. Intanto saluto Sonia, buona giornata a tutti, buon weekend, le 9 in punto, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Elimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta, ad una profondità di 60 metri in cui si sono immersi ieri mattina. Il maltempo ha fermato le ricerche. Ieri in quella zona è stato recuperato il corpo del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame c'è anche una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati ad Isfahan. Prorogato invece il cessate il fuoco in Libano. E torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi a Pechino. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara. La vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come è previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Tennis, pioggia sugli internazionali di Roma, sospeso e poi ripreso l'incontro tra Ruud e Darder, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1, il primo finalista. Funestato anche il match più atteso, quello tra Sinner e Medvedev, interrotto al terzo set con l'italiano in vantaggio. Riprenderà oggi, non prima delle 15. È tutto, ma più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: la canzone di Emma Ercomi su Radio City. Vacci piano, così apriamo la seconda ora insieme di questo sabato soleggiato, bellissimo, freddo, però soleggiato. Qualcuno va al mare, alzi la mano, ecco, lo sapevo. Allora poi faremo altri saluti, altri messaggi, intanto Zucchero, questa è Wonderful Life.
1: Ciao da Michela,
2: da Elena,
3: da Silvia,
4: da Paola.
5: We love

con noi su Radio City, questa è la sua Wonderful Life. Allora, al motto di I Love Radio City, saluto Vale, abbraccio Colli, buona giornata, saluto le girls, le colleghe, Enrica, destinazione mare. Allora ci sta assolutamente una giornata veramente splendida, limpida, immaginiamo bellissima. Mauro, buongiorno Mauro. Allora, beh, che dire, lui scrive così: speriamo che stasera Sal ci faccia una bella sorpresa e che sia per sempre sì. Allora, ieri abbiamo ascoltato una versione in inglese bellissima, una cover da parte della nostra amica Barbara, che si è messa a cantare proprio la canzone di Sal Da Vinci. Allora, ciao Paoletta, questo è ancora il messaggio di Mauro: buon sabato, molto freddino, e sì, buon fine settimana, un abbraccio grande, grazie. E fa

Fabio, iniziamo lo show, Barbabietola e Spinas. Allora, chissà, vediamo un po' se Sal arriva davvero sul podio. Intanto abbiamo già detto e ridetto in questi giorni una valanga, veramente valanga di stream, quindi milioni. Beh, sappiamo, insomma, da quelle parti, no, in generale, adesso si parla dell'Eurovision in generale, però nei paesi dell'est, in Russia, insomma, molti cantanti che da noi forse non vengono apprezzati al 100%, come possono essere Albano, Toto Cutugno, così per lui, naturalmente Pupo che riempie gli stadi assolutamente, quindi apprezzatissimi in vari paesi. Vedremo insomma se l'esibizione di Sal Da Vinci convince questa sera finalona, finalissima all'Eurovision. Sei quasi pronto, Fabio, per un caffè, per la seconda colazione? Ci siamo quasi, è 9:15, intanto con noi c'è Joe, questa End of Beginning.

0: Love Radio City.
1: Il 21 maggio, il Giro d'Italia arriva a Novi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte, la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco, la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Novi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
2: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così: una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
4: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Possiamo dire il grande, primo grande successo di Maroon 5 su Radio City, questa This Love, sempre bella bella. 9:26, buona mattina ancora. Vedo, mi sembra di vedere Criki con un sorriso grande così. Criki ha fame. Ciao Paoletta, io la seconda colazione me la farò da panarello. Sto partendo per la mia amata, aspetta che ci penso. Genova, hai detto Zena? Penso di sì. In cerca di qualcosa di bello, fra l'altro anche un po' di shopping. Un sandalino da abbinare all'abito del matrimonio della bimba del mio amico imminente, quindi feste, festeggiamenti in vista, che bello. Poi due parole con l'amica del cuore, due parole, parliamo tanto che ci dimentichiamo che cosa dobbiamo fare, a volte capita. Dicevamo ieri di Ambrette, della sua amica, i cosiddetti ceti, nello slang si dice ceti, no? Non possono mancare. Buonissima giornata, soleggiata, bella bella. Criki, un grande abbraccio. Novità, c'è Elisa.

E questa è la nuova canzone di Elisa, Amore è. Vi ricordate la vecchia, l'amore è? Vabbè, un'altra storia. 9:30 allora, grazie ancora Angelina, un bacio grande, buonissima giornata, buon shopping. Buona giornata, cara Cricchi, un bacione. Fabio, no, con calma, no, si è fidato di quello che dicevo io, effettivamente, perché era ancora sotto il piumone, immagino, c'è ancora il piumone, vero? Perché con queste temperature, allora sì, una bellissima giornata, quindi dai, sfruttiamola al meglio, poi sabato forse quasi per tutti, almeno la giornata preferita della settimana. Buon weekend ancora, adesso noi continuiamo così con la compilation 3 successi non stop e si parte Capital Cities.

0: City Compilation è Non Stop.
1: Non Stop.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: nostra musica, il ritmo del sabato mattina, il sabato insieme a voi, la compilation con Zerb e Kumbaya. Abbiamo sentito anche il genovese Brush, introvabile in apertura Capital Cities.
1: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
2: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E l'ho ridipinta io.
1: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
2: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
3: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
4: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
6: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
12: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.

Da Copenaghen, Lucas Graham con Seven Years. Buona mattina ancora, grazie. Weekend di sole, gente in movimento, gite fuori porta, chiamiamole così. Chi è destinazione mare? Abbiamo già lanciato un po' di saluti. A proposito, grazie, grazie a tutti per i messaggi che state lanciando al 333-4635-873. Anche una bella camminata in questa bellissima giornata. Bene, bene così. Allora, mi cade l'occhio su una notizia: viaggiare fa bene alla mente. Insomma, abbiamo fatto la scoperta dell'acqua calda. Staccare la mente dalla modalità automatica, dalle solite abitudini, fa bene al cervello, rende più creativi, ma va. E allora dai, ce la mettiamo tutta. Ricordiamo anche, e ci viene sempre in mente la famosa frase, l'aforisma attribuito a Sant'Agostino: il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge soltanto una pagina. Ci sono due fattori da tenere presente: i soldi e il tempo. Quindi cerchiamo di mettercela tutta, cerchiamo di fare del nostro meglio. Comunque buon weekend ancora davvero a tutti voi, insomma tanti amici in movimento, ma giustamente così è in questo bel fine settimana. Era ora, aspettavamo un bel po' di sole come si deve, quindi piano piano le temperature si alzano, è giusto così. Un bel mese di maggio, speriamo continui bene. Fino adesso così così. The Colors, Rolling Stones.

a Jack, ad esempio, chi è Belluc? A Fede, poi Franci, Pupa, Pupina. Buon lavoro a tutti i ragazzi delle Proloco, di tutte le Proloco che sono indaffaratissimi. Oggi va bene, vi rifate, oggi insomma giornatona, quindi si fa fiesta. A Dovada, buon lavoro, un grande grande abbraccio. Intanto sole sole, dicevamo, ma a Vienna, sede dell'Eurovision, oggi pioggia, un po' per uno, dai. Vedremo la finale questa sera. Grazie a tutti, dal passato arriva Pete Smith.

0: bande di amici, saluto anche Michele, mancava lui al gruppone. Allora, poi magari rilanciamo quando siete sul posto di comando. People of the Power, City Story, naturalmente con l'immensa, la grandissima Patti Smith, con noi l'abbiamo ritrovata sempre con piacere. Pochi secondi alle 10, le ultime notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Due giorni dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta ad una profondità di 60 metri. Dopo uno stop a causa del maltempo, dovrebbero ripartire le operazioni di ricerca. A impedire la risalita delle vittime potrebbe essere stato un problema alla miscela di ossigeno nella bombola. Roma apre un'inchiesta. Migranti, nuova tragedia del mare. Una neonata è morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa. Soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza, la piscina è ispirata subito dopo l'arrivo al molo Favarolo. Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times. Intanto almeno 6 morti in raid dell'IDF nel sud del Libano, 3 paramedici tra le vittime. Salute e controlli dei NAS contro l'epatite A. Le operazioni, svoltesi soprattutto al centro-sud, si sono concentrate su centri di produzione e depurazione di molluschi, ristoranti e mercati rionali, sequestrate 16 tonnellate di alimenti. Ancora maltempo, poi via libera all'alta pressione con caldo e picchi di 29-30 gradi. Domani il sole tornerà ad essere il grande protagonista indiscusso su quasi tutta l'Italia, ma la data da segnare sul calendario è mercoledì 20 maggio. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ogni sabato stessa storia, taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
7: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
6: Ok, lo voglio.
8: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
14: MG, find your more.
15: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: American Girls con Harry Styles su Radio City. Ciao cara Paoletta, buona giornata, che tutto vada al meglio, ma speriamo di sì anche a te. Luciana è con noi, ti invio un abbraccio, un bacione virtuali ma sinceri, sei brava, grazie, scrive un sacco di cose carine. Un saluto a tutto lo staff di Radio City, la radio top in assoluto. Luciana a distanza, virtualmente, come dice, un bacione grande, buonissima giornata con noi, Jamilia.
1: Ciao, sono Elena di Pratolungo. I love Radio City.

I successi su Radio City, anche Jamilia con Superstar. Allora, sono arrivati anche quest'anno i dati, i numeri delle bandierine blu, che salgono a 257, la Liguria al top. Tra i nuovi ingressi anche Rimini, Locri, Limone sul Garda, Monte Argentario. Allora, 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno le bandierine blu, 11 in più rispetto allo scorso anno. La Liguria, la mia Liguria, la Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, 35. L'organizzazione tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime lacustri e ai porti turistici con acqua, ambiente, servizi migliori, perché ogni anno ci chiediamo: ma la Sardegna dovrebbe avere 100.000 bandiere blu, però si calcola un po' tutto l'insieme, quindi servizi, gli accessi al mare, eccetera eccetera. In Liguria, dicevamo, nuove bandiere blu quest'anno ad Andora, Savona, a Taggia, un tempo era Arma di Taggia, adesso è solo Taggia, Imperia. Per quanto riguarda i laghi in Lombardia, ad esempio Limone sul Garda, la Sardegna dunque, di qui sopra, ottiene 17 località con un nuovo ingresso, e il Piemonte ha 4 bandiere per diverse località sul Lago Maggiore e Lago d'Orta, quindi tutti al mare, tutti al lago, oggi si può fare, anche domani. Quindi buon weekend a tutti. Insomma, questi i dati delle nuove bandiere blu 2026 assegnate. Continuiamo così, Blanchito Baby, c'è Blanco, questa è Nostalgia.

0: Take Wait con Bob Sinclair e Kaiser su Radio City. Allora, ciao Simone, ciao da Simone di Acqui, tantissimi auguri a Isabella, c'è uno scambio di auguri in questi giorni. Auguri, auguri dunque, buon sabato a tutti, grazie per essere con noi su Radio City. Dai che si parla di tempo, di meteo.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Su Piemonte e Liguria, weekend che vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche con sole di nuovo protagonista. Sabato, ultime piogge al mattino sulla Liguria di Levante, ma in via di rapido miglioramento altrove soleggiato, con solo annuvolamenti pomeridiani su Alpi Appennino. Domenica sole prevalente, tempo ovunque asciutto, poi dal punto di vista delle temperature saranno in netta ripresa nei valori massimi, con clima più gradevole mentre farà freschino di notte, con temperature minime anche sotto i 10 gradi se non localmente vicino ai 5-7 in campagna e fondo valle alpini e appenninici. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. Kappa, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Siete su Radio City, gli anni d'oro delle Spice, era il 1996 con Wannabe. Allora, vamos, rilancio un saluto importante, allora, per tutti i super amici, tutti presenti al posto di comando, allora i ragazzi, tutti i nostri amici, le amiche delle Proloco. Chi in festa, bella la vita, chi al lavoro, allora la formazione, vediamo un po', c'è Jack, chi è Belluc? Poi mi spiegate, allora saluto Fede, Michele, Franci, Noemi, Maddi, Egle e tutti quanti, allora la bella formazione, i supereroi, devo passare da lì, adoro la polenta, mamma mia, sulla scia del mitico polentone di Molare, quindi preparate che arrivo, una figata per noi, insomma, per chi viene a trovarvi, insomma, per voi buon lavoro ragazzi, applausi, siete grandi, quindi buonissima giornata, buon weekend, cose buone dal Basso Piemonte. Continuiamo così, una nuova collaborazione, novità, Mace con Salmo e

0: Una bella mattina, bella affollata, un sacco di amici. Grazie ragazzi, 10:28 Mace dunque con Salmo e Colapesce. Allora abbiamo la super ospite, eccola qua in diretta, finalmente sentiamo le vostre voci. Pupina, abbiamo già lanciato un saluto questa mattina perché ci sono un sacco di ragazzi, lodi, applausi per voi indaffarati in questo fine settimana.
1: Buongiorno. Buongiorno. Tesoro, buongiorno amici di Radio City. La cosa più bella che non tutti sanno, sì, di Paese Sapori è lo scambio culturale, che consiste nello scambio dei piatti. Per esempio ieri sono arrivati baldanzosi direttamente da Molare, sì, perché noi ci chiamiamo con i nomi del comune, e ci hanno portato la polenta fritta con la Nutella, buonissima. Comunque siamo pronti e penso che un po' tutti a questo punto stiamo andando a sistemare i nostri stand e finalmente il sole ci bacia, quindi vero, vi aspettiamo tutti, un bacino,
0: baci, bacini. Allora Pupa, anche a te buon lavoro naturalmente, che meraviglia ragazzi, siamo già abbiamo già l'acquolina in bocca, insomma un sacco veramente di cose buone, quindi un bacione anche a te, a tutti i ragazzi presenti al lavoro. Teddy Swims, siete su Radio City, Mr. Know It All.

che spettacolo, grazie ancora a tutti. Ciao Pupa, un bacione grande. 10.35, come butta questa mattina? Speriamo bene, dai, con la nostra musica c'è anche Neffa con Il Mondo Nuovo. E adesso anche Siena Spyro, questo è l'ultimo singolo, Die on This Hill.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
4: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato. I want it to be
5: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
9: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Allora, come butta, un sacco di amici di messaggi ancora da smaltire, ancora da ascoltare. Intanto ringrazio davvero di cuore Luciana, un bacione grande. Buongiorno Ari, eccola qua.
1: Buongiorno Paoletta, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutto il popolo di Radio City, una bella bella giornata di sole.
0: Vero, verissimo.
1: Felicissima per la manifestazione Giudio Vada e Paesi e Sapori, felicissima perché alle 6:30 c'è l'esibizione di Giudio, sì, della Mambo Rico. E che dire, una buona giornata a tutti, un saluto a Fabio, a Cristina, Gianna, Pupa, e ma soprattutto un super super saluto al nostro caro Zanga. Torna presto che ci manchi. Ciao, un bacione.
0: Ciao,
1: ciao tesoro.
0: Ciao, ciao Ari. Allora, torna presto, sì, anche per, come dire, per toglierlo da casa, no? Quindi speriamo, sì, torni presto, dai. Siamo fiduciosi, magari prossima settimana. Grazie ancora a tutti. Saluto Cri, Cristina, da un po' non la sentiamo, non si sente. Un bacione, buon lavoro. Samurai J, eccolo qua, questa è Ossessione.

0: chiama, Cristina risponde. Un bacio a tutti, buon weekend e viva Paese Sapori. Baci, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, ciao Cri, benvenuta. Allora, ti abbiamo salutato, eccola qua, quindi al lavoro, immagino. Buonissima mattina a te, buona giornata. Allora, prossima settimana, fra l'altro, ne parliamo con voi anche attraverso i messaggi. Allora, Giro d'Italia passa in zona, la tappa, il tappone, Imperia, Nove Ligure, roba da niente. Vuol dire, quanti chilometri sono? Allora, col Sassello, che è una passeggiata, no ragazzi, insomma, mamma mia, un tappone veramente. E anche oggi diciamo che se questa è l'occasione per vedere le strade in ordine, pulite, asfaltate, ben venga, facciamoli passare più spesso. Questo è il nostro motto, diciamo, lo diciamo spesso, effettivamente, insomma, ben venga, meno male, bene così. E allora dai, vedremo da vicino i corridori, i ciclisti. Giro d'Italia prossima settimana, giovedì prossimo. Dal passato, Bruce. C'è il boss con noi, lo ritroviamo in questo spazio City Story, storia della musica, questa è la sua Born in the USA.

0: tutti voi con le note vocali, le vostre voci e la nostra musica in questo sabato mattina. Born in the USA, un inno con il boss Bruce Springsteen, City Story dal 1984. Adesso linea alla redazione per le ultime notizie, manca un minuto alle 11.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi degli altri 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo riferisce la Farnesina. Finora l'unico corpo ritrovato è quello di Gianluca Benedetti. Sospesa intanto la licenza alla Duke of York, la nave dove si trovavano i 5 sub italiani morti durante l'immersione. E una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. La bimba era con 55 migranti soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza, originaria di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Abu Bilal al-Minuki, secondo in comando dell'ISIS a livello globale, è stato eliminato in un'operazione condotta dalle forze statunitensi e nigeriane. Non potrà più terrorizzare la popolazione africana o contribuire a pianificare operazioni contro gli americani, scrive su Truth il Tycoon. Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Sale intanto a 24 morti, tra cui 3 adolescenti, il bilancio dei pesantissimi raid compiuti dai russi su Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì. MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per la FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martini e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass per il Q2. Alle 15 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. È tutto, a più tardi.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Ogni sabato stessa storia. Taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
7: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
6: Ok, lo voglio.
8: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
9: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. prendere il treno. Punto fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: No, in molti siamo convinti che se la tiri un po' da, non è l'unica, no, per carità. Allora dai, canzone estiva questa di Annalisa, con la quale apriamo questa nuova ora insieme. Ciao a tutti, buongiorno, siete con Paola fino alle 12, poi la nostra chart per il resto del sabato, la nostra musica, e adesso con noi Camila Cabello con Yam Tag, questa è Havana.
1: Ciao, sono Demetra da Acqui Terme. I love Radio City.

bel sabato insieme a voi, Camilla Cabello con Havana. Allora saluto Lucrezia, saluto Silvia, Silvietta nella sua edicola. E adesso andiamo a Napoli. Sapete cosa succede? Le edicole abbandonate tornano a vivere, così diventano spazi di arte e parlano, tra virgolette, parlano alle persone. Vi ricordate, un po' di tempo fa vi avevo detto che in Puglia, nel Foggiano in modo particolare, un'edicola chiusa è diventata un piccolo teatro. In questo caso a Napoli, trasformare le serrande chiuse, ahimè, in spazi di denuncia sociale, memoria e partecipazione e informazione. Per anni sono stati punti di incontro. Beh, l'edicola è sempre stata, c'è sempre stata una bella atmosfera, no? Guardare i giornali, sfogliarli, insomma, piccoli presidi di quartiere dove fermarsi a leggere i titoli, appunto, dei giornali. Ora la crisi, come ben sappiamo, la crisi della carta stampata, tema peraltro trattato anche nel nuovo film Il Diavolo Veste Prada. Quindi diverse edicole chiuse, che cosa farne? Se tornassimo alla loro originale missione, si sono chiesti, quella di dare informazione, fare informazione. Qualcuno sta provando a restituire loro una voce. Allora, un progetto artistico editoriale nato dall'idea di un gruppo di artisti e giornalisti indipendenti. Installazioni temporanee e non invasive, insomma, sulle vecchie edicole compaiono quindi grandi manifesti che ricordano le prime pagine dei quotidiani, quindi da leggere, vari argomenti che riguardano la zona, informazioni sul territorio, la cronaca, appuntamenti, tutto questo anziché sfogliare un giornale ci si mette lì davanti all'edicola e si guardano questi manifesti, perché ci sono informazioni, naturalmente, come detto, la cronaca locale, appuntamenti, per cui insomma ci si può fermare tranquillamente a fare due parole, due chiacchiere, appunto, davanti a queste edicole purtroppo chiuse. Buona mattina ancora, buon weekend a voi. Ritroviamo questo successo, ci piace un sacco questa canzone, Tame Impala con Jenny, il conte Dracula, eccola qua.

sempre belle, belle queste iniziative, dare nuova vita alle edicole che ahimè non esistono più. Succede a Napoli, come ho raccontato, succede anche in Puglia, dove le edicole, alcune edicole, piccole edicole, sono state trasformate in piccolissimi, come si può ben immaginare, piccoli teatri. Bella cosa, ci piace assolutamente. Buona giornata a tutti, buon sabato. La musica, i successi anni 90 con Ace of Base, dal 98 Life is a Flower.

0: Love Radio City.
1: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
8: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
9: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
8: BYD, quindi tecnologia innovativa.
9: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
8: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

stata protagonista del Lifetime Show al Super Bowl. E allora parliamo di questo perché ci sono grandi artisti, ad esempio vi cito Madonna, Shakira e BTS. Quindi attraverso i propri canali social la FIFA ha confermato che Madonna, la Shaki e BTS sono gli artisti che si esibiranno proprio nel Lifetime Show della Coppa del Mondo di Calcio. E questa è un po' una novità, per la prima volta dunque ci sarà il Lifetime Show sul modello proprio, come ben sappiamo, del Super Bowl americano. E poi fra l'altro un progetto importante, interessante, poi magari un giorno ve ne parlo perché è un progetto anche benefico. La finale si terrà domenica 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey, quindi la diretta della finalissima nel 22 è stata seguita da 500 milioni di spettatori. Ciao, ciao nei mondiali. Novità, Pinguini con noi.

Ospita con noi i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Questa è la nuova canzone, ma ragazzi, siamo sul pezzo, no? Questa è Telepatia, assolutamente. Non conosco ancora a memoria il testo della nuova canzone dei Pinguini, ma in apertura parlavano proprio della finale dei mondiali di cui vi ho parlato poco fa, quindi Lifetime Show. Ci sarà anche durante la finalissima e vabbè, dai, staremo a vedere da lontano questa nuova edizione dei mondiali. Allora torna, bella cosa, il treno storico che collega Milano, Alessandria e Acqui Terme. Il 23 e 24 maggio, quindi prossimo weekend, sarà possibile riscoprire il fascino del viaggio lento a bordo del treno storico trifase 50, il fascino delle ferrovie del Novecento. È un appuntamento che intreccia cultura, memoria collettiva, ricordi sicuramente, valorizzazione del territorio. Riscoprire dunque il piacere del viaggio lento, molto lento. Potremmo fare della facile ironia perché alcuni treni, cioè di quelli diciamo moderni, sono abbastanza lenti, insomma, capita, no, di pensare questo. Comunque dai, bella cosa, un treno, insomma, le carrozze appunto, no, le ferrovie, le carrozze, il fascino di un tempo, bella storia. Quindi prossimo fine settimana, 11:31, la compilation 3 successi non stop, e si parte insieme a Miles Smith.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Di nuovo la muffa! Ho ridipinto quest'estate!
2: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
1: E cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
2: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
3: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo, per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
4: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
5: Reversion, da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
7: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
12: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.

Barbara Robi, un abbraccio a voi, benvenuti, ci hanno raggiunto anche loro, quindi buon weekend a tutti. Ho citato prima i mondiali, Telchi Beckham, allora la coppia Beckham entra nel club dei miliardari, non dico miliardari britannici, forse un po' pensavamo ci fossero già, no? E in effetti la coppia è entrata nella classifica annuale del Sunday Times, che raccoglie le 350 persone e famiglie più ricche del Regno Unito. Le due carriere, beh, se pensiamo, il calcio, gli investimenti effettuati dall'ex capitano della nazionale inglese nell'Inter Miami, la ex Spice con il marchio di moda della stessa Victoria Beckham, insomma, metti tutto insieme, quindi entrano ufficialmente e fanno loro ingresso nel club dei miliardari britannici. E anche gli Oasis in questa lista, guardavo, anche gli Oasis sono tra i più ricchi, ci sono anche loro, tra i più ricchi del Regno Unito, i fratellini Gallagher. Continuiamo così con Take That, Robbie Williams, questa è The Flood.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

vita vera vera non era nera e Tiziano Ferro, Giorgia insieme con Superstar, allora in attesa della finale, finalissima questa sera dell'Eurovision 2026, vedremo ancora un grande spettacolo, è sicuramente colorato, coreografie spettacolari, luci, questa sera apre la Danimarca e poi Sal da Vinci, c'è da aspettare un po' perché passa, leggevo, come 22esimo, comunque staremo a vedere un'altra seratona e vinca il migliore, e chi lo sa, votate, beh insomma una cosa un po' particolare, però vedremo l'esibizione appunto di Sal. Adesso Bronski Beat.

0: Beat con Small Town Boy. Allora, vi ringrazio per aver partecipato, per aver ascoltato. Ancora buon lavoro a tutti i ragazzi delle Proloco impegnati in questo weekend. Baci, grazie da Paoletta, ci risentiamo lunedì a partire dalle 10. Baci, le news, le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. La bimba, morta per ipotermia, era stata soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina e il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale, ma le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, ha detto il ministero degli esteri taiwanese. Intanto, dopo Trump, anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Secondo la CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Intanto, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Entra in vigore oggi l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra 100 e 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. È tutto, a più tardi.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
3: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera, a Vo di Tortona, nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo. E dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
4: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
5: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
6: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
5: BYD, quindi tecnologia innovativa.
6: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
5: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
7: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatore.

0: consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
1: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 13:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. La Guardia Costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Gianluca Benedetti è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota. Proseguono le indagini sull'omicidio del migrante a Taranto, che ora coinvolgono anche il proprietario del bar di Piazza Fontana, indagato per favoreggiamento nei confronti del 22enne, fermato per aver partecipato all'aggressione. Stando alla prima ricostruzione, quando la vittima è entrata nel bar già ferita, il titolare l'avrebbe invitata a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Virgegni e Sudine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati. La guerra in Iran, il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti, il suo appello, mentre la CNN rivela che Stati Uniti ed Israele non sono mai stati così vicini a una ripresa degli attacchi. Intanto Trump annuncia eliminato il numero 2 dell'ISIS, Abu Bilal al-Menuki. MotoGP, Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona, lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:38:068, precedendo Morbidelli arrivato dal Q1 e Alex Marquez. 12° Bezzecchi che è scivolato a fine Q2, Bagnaia eliminato in Q1 scatterà 13° nel pomeriggio alle 15 la sprint race. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
2: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così: una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
3: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Love Radio City.
1: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
4: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
9: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in

0: Ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: vivid in ways, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
2: City 80.

0: Le 14:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vabu. Si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale dove è deceduto. Le indagini condotte dalla Procura Generale colombiana hanno portato alle prime 5 condanne per l'omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, assassinato il 5 aprile 2025 a Santa Marta, nel nord del paese. Gli imputati coinvolti nel procedimento hanno riconosciuto le proprie responsabilità davanti ai giudici. La guerra in Iran e il presidente iraniano Pezeshkian scrive al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti, il suo appello, mentre la CNN rivela che Stati Uniti ed Israele non sono mai stati così vicini a una ripresa degli attacchi. Intanto Trump annuncia eliminato il numero 2 dell'ISIS, Abu Bilal al-Menuchi. Il presidente russo Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump, lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.
11: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
12: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure. Vivi il giro, vivi la festa.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050 sasautogru.com.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura a Vernone. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il Castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
8: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1970.

0: 66 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
9: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
10: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 15 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. È morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive condotta dalle forze di difesa nazionale delle Maldive. Lo riferiscono i media maldiviani. Il sub era stato trasferito all'ospedale in condizioni critiche. È morta la neonata sbarcata a Lampedusa insieme a un gruppo di migranti questa mattina alle 4:30. Apparsa subito in condizioni critiche, è stata trasferita insieme alla madre al poliambulatorio, dove i medici ne hanno dichiarato il decesso. La piccola è morta per ipotermia. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del Capitolino Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio, nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Il tennis in chiusura a Roma si ricomincia oggi non prima delle 15 con la semifinale degli internazionali d'Italia fra Jannik Sinner e Medvedev, interrotta ieri sera a causa della pioggia. Il numero uno del mondo riprenderà dal terzo set, dove era in vantaggio di un break con il punteggio sul 4-2 e servizio del russo. Il vincitore domani incontrerà in finale Rud. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Ogni sabato stessa storia, taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male alla schiena.
7: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
6: Ok, lo voglio. Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Navi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Navi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
7: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
6: BYD, quindi tecnologia innovativa.
7: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
6: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
2: City 90.

0: Love Radio City.
1: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
2: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e con laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
3: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
1: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Marta, che luce meravigliosa! Hai ridipinto casa?
6: Sì, mi sono affidata a Tortona Color. Mi hanno messo a disposizione un loro consulente che mi ha consigliato le tonalità e i materiali per valorizzare e rendere luminosi gli ambienti. E li ho ridipinta io.
5: Anch'io vorrei personalizzare così casa mia.
6: Passa da Tortona Color. Vedrai che ti consiglieranno gli abbinamenti e i materiali giusti per te.
7: Tortona Color. Specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
8: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
9: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coi ventate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
10: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature.

0: strutture solari.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: 16:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoblast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato sul corpo recuperato a circa 50 metri di profondità. Un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda: la sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita arrivando a finire l'ossigeno. Intanto i media maldivi rendono noto che un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani è morto. Il sergente maggiore è probabilmente deceduto a causa della malattia da decompressione causata dalla formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Un subacqueo è morto sbranato da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico quando è stato attaccato su una barriera corallina. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri. La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. In una lettera indirizzata al Papa, inoltre, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Il calcio: c'è chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento ai tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà una domenica di festa per il popolo nerazzurro, da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata. Per ora è tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Ogni sabato stessa storia, taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
8: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
7: Ok, lo voglio.
9: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi, presso il centro commerciale Il Forte. memigavi.it.
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
13: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
0: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
14: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
15: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua variabilità interesserà il Levante Ligure, sul resto della Liguria e sul Piemonte invece torneranno ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e con temperature massime che guadagneranno qualche grado, punte che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. I venti inoltre saranno in graduale attenuazione sulla Liguria, con Mar Ligure infatti poco mosso, ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
6: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
8: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orbe. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, un sergente della Guardia Costiera è deceduto durante le operazioni per trovare le salme dei sub italiani morti durante un'immersione. Ancora poco chiara la dinamica a impedire la risalita, potrebbe essere stato un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole, come anche delle improvvise correnti o la perdita di orientamento. Le autorità hanno avviato un'indagine. Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. Proseguono le indagini sull'omicidio del migrante a Taranto, che ora coinvolgono anche il proprietario del bar di Piazza Fontana, indagato per favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato per aver partecipato all'aggressione. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. La piccola è arrivata sull'isola con una moto vedetta della Guardia di Finanza, che ha soccorso 55 persone, è stata immediatamente portata insieme alla mamma al poliambulatorio, ma è morta durante il trasporto. Lo sport in MotoGP: Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona, il pilota di casa trionfa davanti ad Acosta e di Gian Antonio. Domenica alle 14 la gara lunga. Per il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la prima finale in carriera al Foglio Italico grazie alla vittoria in 3-7 su Harrison Skupski. Gli azzurri torneranno in campo domani per la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
8: MG, find your more.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure, vivi il giro, vivi la festa.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo di Tortona nasce così. Una famiglia, i colli tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
7: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani, nuova apertura a Vernone, il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani presso il castello di Vernone. Info gruppozaffiro.it.
9: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
10: Donata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: City 90.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Ecosystem 2000, dal 1995.

0: specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
2: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
0: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
5: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. È morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito all'ospedale in condizioni critiche. Tragedia nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe in provincia di Taranto. Una bambina di 2 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente. Il ministro degli interni iraniano e il suo omologo pakistano si sono incontrati a Teheran per discutere delle relazioni bilaterali e delle prospettive di ripresa dei colloqui di pace mediati dal Pakistan. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, definendolo un importante colloquio. Dalle 21 di domani alle 20:59 di lunedì è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Il tennis: Jannik Sinner batte Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia e per il secondo anno consecutivo accede alla finale del torneo di Roma. Domenica al Foro Italico affronterà Rudd. Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrano la finale al Foro Italico grazie alla vittoria entro il set su Harrison Skupski. Azzurri in campo domani per la finale. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Ogni sabato stessa storia, taglio il prato e dopo 3 giorni è da ritagliare. Mi fa pure male la schiena.
6: Fai come me. Io ho il tagliaerba Navimov di Segway, che lavora per me 7 giorni su 7. È semplice da utilizzare. Non serve interrare fili, delimiti l'area di taglio dallo smartphone. Quando è scarico si ricarica automaticamente e con la trazione integrale supera qualsiasi pendenza e ostacolo.
5: Ok, lo voglio.
7: Il tagliaerba Navimov di Segway ti aspetta in esclusiva da Memi a Gavi presso il centro commerciale Il Forte. Memigavi.it.
8: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Il 21 maggio il Giro d'Italia arriva a Navi Ligure, ma il traguardo è solo l'inizio. Dalle 19 a mezzanotte la città si accende con la Notte Rosa. Sul palco la carica esplosiva degli Explosion e a seguire l'ospite d'eccezione che ha fatto la storia della dance. Direttamente da M2O e DJ Time, DJ Molella. Il 21 maggio a Navi Ligure ci sarà musica, festa e tutta l'emozione del Giro d'Italia.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Di nuovo la muffa. Ho ridipinto quest'estate.
7: Tranquilla, avevo anch'io questo problema e Tortona Color me l'ha risolto.
6: E cosa devo fare? Lavare con la candeggina?
7: Ma no, fai come me, passa da Tortona Color. Ti danno tutte le informazioni per eliminare in modo definitivo il problema della muffa.
8: Tortona Color, specialisti e prodotti professionali, ma di facile utilizzo per la tua casa. A Tortona, via Gianni Felice 24.
9: E sino a fine mese, ulteriori promozioni e ribassi su tanti prodotti.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche e

0: prenotate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
1: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
2: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti, almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia. Il conducente è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine. Un sub delle Maldive è morto dopo che stamattina si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani che risultano ancora dispersi da giovedì scorso. Lo riferiscono le forze armate delle Maldive. Sono cinque connazionali morti nell'incidente. Il corpo di uno di loro è stato recuperato e successivamente identificato. Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le operazioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. Dalle 21 di domani alle 20:59 di lunedì è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Saranno oltre 1000 gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del Capitolino Derby Roma-Lazio e della finale degli internazionali di tennis. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua variabilità interesserà il Levante Ligure. Sul resto della Liguria e sul Piemonte invece torneranno ampi spazi di cielo sereno. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e con temperature massime che guadagneranno qualche grado, punte che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. I venti inoltre saranno in graduale attenuazione sulla Liguria, come Mar Ligure è infatti poco mosso, ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Novi Ligure si tinge di rosa. Il 21 maggio arriva il Giro d'Italia e dal 18 aprile prende il via Aspettando il Giro. Un mese di eventi tra musica, sport e divertimento. Da non perdere il Flag Show, una mostra a cielo aperto nel cuore della città dedicata al Giro d'Italia e al ciclismo, firmata dall'illustratore Lorenzo Petrantoni. E dal 15 al 17 maggio il centro storico si anima con dolci terre di primavera in rosa, street food, vino, musica e tanta energia. Vieni a Novi Ligure, vivi il giro, vivi la festa.
4: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
9: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
8: BYD, quindi tecnologia innovativa.
9: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
8: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.

0: Love Radio City.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
2: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green

0: Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie, 0143 63 70 91.
1: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SAS Autogroup.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 20 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una macchina arrivata a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su Via Emilia. L'uomo al volante, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe anche cercato di accoltellare un passante, sarebbe stato bloccato. Sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa 30 anni. Tragedia nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Una bambina di 2 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia. Pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola. Funzionari statunitensi sospettano che hacker legati all'Iran abbiano violato i sistemi di monitoraggio del livello di carburante nei serbatoi delle stazioni di servizio in diversi stati americani. Lo riferiscono fonti informate citate dall'emittente televisiva CNN. Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro: in Italia la parità fiscale è ancora un miraggio, nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Rudd nella finale in programma domani alle 17 al campo centrale. È tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 917, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: Love Radio City. Negli occhi di chi fa vino da sempre c'è un dettaglio che non cambia: la cura. La Colombera a Vo' di Tortona nasce così: una famiglia, i Colli Tortonesi e le radici profonde dei vigneti di Barbera piantati dal nonno. Nel 1997 arriva il Timorasso, cresciuto passo dopo passo, e dal 2000 ha un nome che conosci bene: Dertona. La Colombera, tradizione che continua, vino che parla. La cantina a Vo' ti aspetta il sabato e la domenica mattina. lacolomberavini.it.
1: Vi aspettiamo anche dal martedì al sabato al mattino nel wine shop di Tortona, in corso Montebello, angolo via Carducci.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani. Nuova apertura ad Alice Castello. Il punto di riferimento per la non autosufficienza degli anziani in via Sangrato 50. Info gruppozaffiro.it.
4: Centro Piazzolla. Per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato. Con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.

0: sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
1: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
2: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acquiterme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
8: MG, find your more.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
3: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
2: BYD, quindi tecnologia innovativa.
3: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
2: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per

qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivi a Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità.

0: 800 1050, sasautogroup.com.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
0: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: 1, 2, 3, 4.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.